0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Fantasia in Do minore K475. Pianista Alexander Lonquich.
1: Francis Poulenc, sonata per pianoforte a quattro mani. Anno di composizione 1918. Prélude modéré, rustique, naïf et lent, finale très vite. Katia e Mariella Beck, pianiste.

0: Il duo pianistico delle sorelle Katia e Marielle Beck ha eseguito di Francis Poulenc la sonata per pianoforte a quattro mani.
1: Joseph Strauss, Vienna, 20 agosto 1827, 22 luglio 1870. Sphären Klänge, Armonie Celesti, Walzer, opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.

di Joseph Strauss avete ascoltato Sphärenklänge, Armonie Celesti, Walzer, opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.

Enrico VIII, Tudor, re d'Inghilterra. Pastime with good company a due voci e strumenti. Ensemble für alte Musik Zürich.

0: Di Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra, abbiamo ascoltato Pastime with Good Company a due voci e strumenti, Ensemble für alte Musik Zürich.
1: Georg Friedrich Händel, concerto per organo, archi e basso continuo in fa maggiore, opera 4, numero 4. Allegro, andante, adagio, allegro. Complesso strumentale La Divina Armonia, organista e direttore Lorenzo Ghielmi.

0: di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Concerto per organo, archi e basso continuo in fa maggiore, opera 4, numero 4. Complesso strumentale La Divina Armonia. Organista e direttore Lorenzo Ghielmi.
1: Luigi Cherubini, quartetto per archi numero 1 in mi bemolle maggiore. Adagio allegro agitato. Larghetto sans lenteur. Scherzo, allegretto moderato. Finale, allegro assai. Quartetto Melos di Stoccarda. Wilhelm Melcher e Gerhard Voss, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buck, violoncello.

di Luigi Cherubini avete ascoltato Quartetto per archi numero 1 in Mi bemolle maggiore, Quartetto Melos di Stoccarda, Wilhelm Melcher e Gerard Voss violini, Hermann Voss viola, Peter Buck violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 19 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, Kekel 459. Cadenze di Mozart. Allegro, allegretto, allegro assai. Francesco Piemontesi pianoforte, Scottish Chamber Orchestra, Andrew Mains direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 19 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, Kekel 459, cadenze di Mozart. Francesco Piemontesi, pianoforte. Scottish Chamber Orchestra, Andrew Mains, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, presto. Adagio molto e cantabile, andante moderato. Finale, presto, allegro assai. Con soli e coro sull'ode An die Freude di Friedrich von Schiller. Anna Samuel, soprano. Waltraud Meyer, mezzo soprano. Peter Seifert, tenore. Wolfgang Koch, basso. West Eastern Divan Orchestra ed ensemble vocale del Duomo di Colonia, diretti da Daniel Barenboim. Maestro del coro Eberhard Metternich.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, corale. Anna Samuel, soprano. Waltraud Meyer, mezzo soprano. Peter Seifert, tenore. Wolfgang Koch, basso. West Eastern Divan Orchestra ed ensemble vocale del Duomo di Colonia diretti da Daniel Barenboim. Maestro del coro Eberhard Metternich.
1: Piotr Tchaikovsky. Le stagioni. 12 pezzi per pianoforte, violino e violoncello su epigrafi liriche di vari autori. Opera 37b. Dall'originale per pianoforte. Gennaio, accanto al focolare. Febbraio, carnevale. Marzo, il canto della lodola. Aprile, bucaneve. Maggio, notte di maggio. Giugno, barcarola. Luglio, canto dei mietitori. Agosto, la messe. Settembre, la caccia. Ottobre, canto d'autunno. Novembre, troica. Dicembre, Natale. Trio Tchaikovsky. Aleksandr Brusilovsky, violino. Anatole Lieberman, violoncello. Konstantin Bogino, pianoforte.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Le stagioni, 12 pezzi per pianoforte, violino e violoncello su epigrafi liriche di vari autori, opera 37b, dall'originale per pianoforte. Trio Tchaikovsky, Aleksandr Brusilovsky, violino, Anatole Lieberman, violoncello, Konstantin Božino, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, l'offerta musicale, Bachwerke Verzeichnis 1079. Ricercare a tre sul tema regio, canoni diversi sul tema regio e fuga canonica in epi diapente, canone perpetuus su tema regio, canone a due querendo in venietis, canone a quattro, sonata largo, allegro, andante, allegro. Ricercare a sei. Musica antiqua Köln, Reinhard Goebel violino, Wilbert Aseset flauto, Charles Medium viola da gamba, Henk Baumann cembalo, Ajo Bass violino.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar da in que mercue vincistam se. Dantar notizias attualete e approfondimanc news in que abbaie dantra atert gijar comanc. L'incident mortal su in piz da peres, di process xxxum mancia in dot ost il tribunal da Balzang ed ninjanada urtijai. Spoinch las novitest la valbadiat las incharies le duceja Balzang pur snu. Alla fin news ciam abbaie del sport, più avisat l'operazion de Brignone. Moisch cominciun notiziar den cu cun un incident mortal che ste son piz da pera sur el plan de mareo. Iel giung jasmin fertig.
2: In cu dang mis del sozio d'un incident mortal son piz da pera un alt la Polonia a pordu la vita. L'ajut alpin de mareo e son il post internu e lince il joler de socurs l'ajut alpin Dolomites. L'intervant ne nia ciamo schluggiu ed atri details son la dinamica ne por intant nia ciamo dang man. I vesti in una giornata son la plata web sota la mission rai.it/trail.
1: Ia da ottobre ca janj comanc l'indoi process del tribunal da Balzang. Cosa dit la presidenta del tribunal Francesca Bortolotti d'incontata con una commissione di defensors dels punizions. Doca l'empert, tu me adum va in bel da tamp pur te jacci locai in lus. L'scomanciamant d'ottobre desi processi in dos comancè e ginant pur i prossimi 6 anni. Pur la fin stambar desi locai del tribunal da Balzang e starargini a ca. La pro desi locai in lus del tribunal provincial e starargini a itz del dut. Tanto alter al da computer la pro e azi source techniques. In circoliamant al Ministero della Giustizia mas funzioné. I la urs pro il tribunal che tu me dumen pert vainant. De plus jant et laurea de lo rispet a tanta che son il post normalmanter pur putet la santa nuia necessar pur scomencè da nu. I prigianci del carburante di accostenciare 1,8 miliardi in più a chi che giusi in ferias, alla dod l'associazione Confesercenti. L'arbassamento di costi del diesel alisire i consumi d'us in cer 300 milioni d'euro. Confesercenti gira in derna riforma da dejo carburante energia che dura il tempo. Il guern planifica e dar lunge d'un perd diesel la riduzione sul carburante. Lungia planifica il guerno in una riduzione per pagamenti pace. In usa ne abbiamo le novità importanti delle incarie che già il tonto la diocesia di Balzang per snu, tanto rata in la Valbadia, ciò che Alexia Grossi non spiega più a visa.
3: Dai prim de stamberg vang giralen drovat la diocesia de Balzang per snong de plu mudacions madurides via perlan, il vascul Ivo Moser a fat de plu nomines tla unitéis pastureles, tla planies iti organisms de Lieja. De plu je la noviteis d'anter digangs, d'anter costes in cecala de Klaus Sotzas, nomina digang de la Valbadia, irresponsabel de la unità pasturela Valbadia, plang de Sanglinerte Badia, la Ila, la Val, Corvara, Colfoschi, Sanchachang. Signor Ia Jaco Willeit resta con Laura Daur spirituel la unità pastorella Valbadia. Esonerà dall'anciaria de con Laura Daur pastorel la unità pastorella Valbadia e uni pater Franz Senfter.
1: E a Cianacciai il stenir la sepoltura di Carlo Platter, fondatore del gruppo alpinistico Ciamorces de Fascia e gran alpinist fascian al Dion Valentina Redolfi.
4: Il mondo dell'alpinismo e della Mont Fascena e Ladina si è strente chi si d'intorvina la famiglia Platter a Cianacei. Ai 24 di agosto le morte di Cesare de Pausa a Saint-Jean all'età di 83 anni in Carlo Platter, mena crep storic da Cianacei e figura leggendaria della Dolomites. La sepoltura è stata in gente Gesia de Cianacei, le rapien de Gesia de Omen da Mont, Ciamorces e Encicatores da Gardena. Se a femmina Fernanda non la era, ma l'era i fies Roberto e Lori seduci nevoes. Platter il ven a punti ricordato perché che l'estate il fondador del 1960 nef insieme a Almo Giambisi di Ciamorces de Fassa in grop alpinistic nassù per rinforzare l'identità della val sul modello di Aregnes de Lecce e della Schiratoles de Cortina. Le doventate che sei in presidio fondamentale per la cura del territorio di Troes. Anteri è in 60 e 70 Carlo Platter l'estate protagonista di imprese straordinarie anter la Marmoleda e il Sela e il Ciadenac. Anter si arpizzeres più importante la mitica via sui traversi del Sas de Forcia e la storica pruma assoluta da d'inverso sul parei nord-est del Gran Vernel. Del 76 è un incidente grief sulla strada e l'ha obbligata alla carriera rodeles, ma non l'ha mai destudato sia spirit forte sia passione per la crepes, desché che la ricorda sia storica compagna di cordeda Almo Giambisi. La Mont l'ha resteda sempre di sicher e l'era sia vita, l'ha scritta Pontin Giambisi su Facebook.
1: E non sente cardana più avvisa urtigiai o la chi carabiniers abini due persone scafite in quartier per vacanze la campagna monius in Gianna. Alexia Grossi.
2: Audire il festival che inviaia a Ascute il kit. Il festival nasce da un'idea de sfaranta, impegrie gi più plan, s'architè, de scorì da nu e impare da nu il valur de l'ascute, a vaioradla per la natura, per il paesage e per il kit. Al public tie l'indumagna gnu pite sons de vini sort, da registrazions ambientales, moscedades con veres apiades sun il post o performance dal vi, ca coglie sons de los munds con chi l'Africa, por sensibilise sun tematicas dar attuales. Il cheder della manifestazione, metto da gi dall'Associazione Culturale all'URX, a ince la musica ladina c'è fessio all'ERC, più avvisa, con il quartetto in char Anita Upvex. Cicche cash festival in più particolare rappresenta per la cantautoria da Al Plan de Mareo?
5: Per me rappresentai in più la. Io resco quasi di in più la, la essenza di chi vi post in cerno sia, tlo, che sono munts. Portadas de paroles, de son e de musica. Alle ste duc der interessesi, duc qua der fatta impara, e an cones che duc canta vazzaco sot te se e sot la tles rappresentazion che vengono offridas a tlo e al mo vengono in mont, che vengono tutti dar bun.
2: Na prima edizione del festival, aprigiada in sud al pubblico e ince dai artisti in stash, audire apitena l'erca acustica o la che son l'erca e percezion apodu s'intrece e o la che ince il kit este protagonist.
1: E se scusum per il fall tecnic, Jungel Design, Tlavalt Flersch, più avvisa la Durns e l'ultima domagna gnutini la prima edizione d'un festival di musica, poesia e arts del sonno e kit ed antari protagonisti con al di e l'insteani ta Upvex. Esagni ust Gardana, più avvisa urtigiai, u la che carabinier sapine due spursons cafite in quartier pur vacanza sla campagna, munius in Gianna, Alexia Grossi.
3: Naila Datlo aveva risposto a una inserzione di un quartier per vacanze da Fite a Acciaroli, destinazione turistica al Mert, la campagna, dove è stata su contatto con chi è da Giovadant, de vestri patroni del quartier, a Naila Paia d'Anora 250 euro, che ha conto per il FIT. Dopo Naila ti ha domandato per dare già appena copia del contratto di FIT, ai trapulons domanda per cash moniad la somma di 250 euro. Laila, sospettando di essere vittima di Nanjaneda, ha dato saura al fatto per la forza dell'ordine. I carabinieri della stazione d'Urtigiai a riesce via via l'andrescides, tijando alla transizione digitale e anche per identificare le due persone ratate responsabili della trapularia. Si tratta di Nal e di Naila Jauna, tram due della provincia di Salerno, in l'andrescides, che ne iemonia a schluttes giù e lanciunia ora chi due da savai trapulare in questa maniera, ma d'altra persone intercede al quartier da to a fit. I due sospetti della trapularia e unici da saura della forza dell'ordine per la procura di Bulzang.
1: E non c'è nel sport. Federica Brignone facciamo opere al Schnadl, al Jun Valentina Redolfi.
4: Federica Brignone la sa in opera al Geneie con un intervento e in artoscopia alla clinica La Madonnina di Milan per torfora la placca e la guides del Geneie de Cencia che la sa è spacca su te fassa del 2025. L'operazione del dottor Andrea Panzeri la bu un esito positif, vemmo sa una situazione articolera miora de quel che si aspettea. Le prevedu che la pluricampiona olimpica la possa scomenzare in con l'attività fisica te catero si sette menes. Il nef intervento le venu fat per gettor de mezzo il che la Brignone aia dodo da canche la sia fat mel. L'obiettivo è che la possa torpert a mancola i mondiei dei ski che stanno a Cran Montana dai 1 ai 14 de Firè.
1: E non c'è una manifestazione e vale informazioni d'utile. I gruppi di Balzang marangi pur snu la Cruz Blanca che i volontari snu stanno da dut pur accompagnare gente tempata. Roman Clara.
6: Le domande e in aumento dei seniors che demandano sostegno per i compiti la vita da vignide. I gruppi di Balzang marangi por senut la Cruz Blanca che por calda in cui nant volontari nus. I compiti da accompagnare seniors da gi con vai a pe, da fa attività fisica de boriada o in cema da ste in compagnia. Il servizio di accompagnamento in nome di Boriada Attivs. I volontari ti fece visita ai seniors un iada ledema por organizzare scomencerie di Boriada. Tutti i volontari ci fanno una formazione apposta e poi sanno se di tutti i vantaggi che la Cruz Blanca da Pite, un gruppo che lavora di Boriada, la condivisione delle esperienze e il sostegno un con l'altro. De più informazioni chaffung sung la plata internet l'organizzazione.
1: La sala della mostra d'art, circolo, auch di gioi, il daudò la mostra contain cater, cui lauras de Alan Bilic, Clara Pötsch, Nele Hendrikje Sandner, Katharina Schreiter e Teresa Seppes. La mostra se da giù con la drue su de restli e sul processo de scovri e trasformi materiali per dui o da sminciei. Obiecci, manieras e situazioni van osservedes, abinedes adum, classificedes e trasformedes, alla fin ti van il daten contest nuov, sibe coca concet, cance coca forma. La tecnica stauta scada l'artista si artisti, la fotografia, la pittura, il collage, tecnica sta stampa, test, installazione. La mostra da vierta unidì dalla Caterdomstin king la setta saira, da sale domanians dalla dies in king la doda stamsti. E per il secondo giorno vanno il tinieba dia dai caterassist stambar na festa dedicata al pan. Alle undi alle manci più ampli e preziosi nostra tradizione. Il passè è il prasvini famiglia che faccio pan. Al nierginie cadu giorno all'an, gnata da in sciuda e gnata dal ton. I disc al nierginie cal pan nie che risfora sono la base delle condizioni meteorologiche e delle fasi della luna. Con più ingredienti, che farina e gacciuia, anes e cerì, il nasce un alimento importante della vita da vignide. E la festa del PAM ricorda proprio questa tradizione da Dandaia. Però la manifestazione, in tutt'oggi della cooperativa turistica Alta Badia, stratra di un'escursione o la campo in ciudà in Murin in funzione na sarat contiese musica. Al saranno specialità gastronomiche. L'escursione va in tutt'oggi prossimo vendres ai Cater Stambar. Ai 5 stambar var in ant cun nasara ricat cuntias tradiziuns e saus croda in Charlpania. Pro la utia tamabadia van il contestorias da Dandaia presenterezzatas del post e cianta cianties popolares. La domania var aspoinant cun specialites del post fatas de pan intrateniment musical prova l'utias da mund.
4: La Fondazione Dolomites UNESCO fece sapere che Seppels scriverita la quinta edizione del corso per amministradores del post dal Sutilo Trentin Veneto e Friul per la gestione del patrimonio Dolomites UNESCO. L'inom del corso le conoscenza responsabilità consaputa il venerà portadant a Saint-Vit dalla Ciadura ai 6 e ai 17 di ottobre. La scomenzativa la sporge una formazione de banda a 30 amministradores del post per ragionare insieme e tre strategie a punti insostenibili per appunti la gestione di territories. In vender ai seide sarà la perdita approfondimento da ite venirà portadante la gestione del rayon sottosconanza auto frequentazione turistica e il park naturel della regole d'Ampez. La relazione la è di Michele da Pozzo, dottor forestal e già direttore del park. Da posta gira fora col geologo Piero Gianolla del comitato scientifico della Fondazione UNESCO e professore all'Università di Ferrara. In sabato 17 invece sarà un laboratorio sul davenir con Antonio Furlanetto e Rocco Scolò Duchdoi docenti dell'Università di Trent. Se queste scriverite a mochis dis da Angelo Longo 04 1 0200 331 142 1140 o alla mail angelo.longo@tsm.tn.it.
1: Ed non sluggete dunque che manut lata le previsioni del tempo, il dita in domenica comincia con nei baci e da dota al sposurato l'indlung. Tanto tutti i domi stessero al d'Artaneo delle svalate latine. Le temperature più basse vanno dai 9-10 gradi per le svalate latine e dai 21-27 gradi massimi. Cosa è tutto per il notiziario anche? E giunse anninante con la Digna Life dedicata a Ortigiaic Sofia del traffico. Arrenovat traffic, auti, busiamant e movimant motorizzé. La vita son strada. Tan sostenibile è per la situazione al momento ed ande adut o la conduce per castrent. Leo Senonar non baia con Tobia Moroder un po' il turtigiai. Il notiziario la dins roia chilò. Pro la tecnica, madena man Eduard Pleichner, pro il microfono ve saluti io, Mara Miribu. Adutesi aduc in antam bel domiste.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzione Leo Senonar.
7: Precherci alla doitcas momenti, sicuni mercoledì do il notiziario di Isladinia Life, bel che seis sintonisei sun la onda de Rai Ladinia, in quei con argument de sajon, attuel e d'antalut important. Il traffic, il busiamenti movimento motorizzato nos rayon, in plan la sajon da dinsta. I pluavisa tu longs sotalud long la situazione del maj luog de Gardaina, u lac nia meda castan, ma bel dan valgun anis val determinan anche der nia propi plagevel un con del traffic sun la stredes del luog. Ma per un savei de plu, ons in quei con nous la trasmission in diretta collegata al studio Pentagon de Gardaina, l'ambolt de Urtigei, Tobia Moroder, che ringrazio de si disponibilità. Bon domsdi, signor Ambolt, bel che ve eistaut Laurella Pernaus.
8: Bon domsdi, Leo, bon domsdi, adutsch kreik schkota su, i gian kajin argument ke isa ma schall importanti per calzons gentlo.
7: In quei beldi, si la maggior parte di dis de casin sta 2020s, i cal fes plagei, duce contents, la gente al posto, i samban, i turisti che ie i ruva te nos rayon. Ma cal uolen cedi, dall'altra parte, che duce muf un cantor per arjonger i posti più biei da visite, la valeda i samont. Cal uol di gran moviment de personas i dantalut un ced de auti i mesi motorisei. Co viv pa luog de Urtigei questa situazione in casin sta?
8: Sì, da di el che già me cas del traffic che davanti a maggio d'anno an che già ne c'è che con pua badac io sono stato do corona d'anno al dut li neanche d'anno non è nia traffic che non lo si è nia di ma unga badac just la maniera de fe de jing ferries la maniera de smover la joint la maniera de la tipologia de turismo che sa domintander muda schaldi do corona e il fenomen che ne conosciamo da me ora anche ne ha tanto che ne conosciamo di l'anque che il turismo di chi che vanno prendi il turismo del dia, il tagesturismo che ne dice per tutto che rende ben l'idea di ciò che è mina e che io ti ultimi anni diventerà prenevo personalmente anche una gran player lì in scelta che c'è c'è l'un povesse riunione di nuovo in stas che anche giungo ferie spona dollarata rati long sagen nous forgiert chle i bi post no song schalding fünzei ange da social media wann kunne scho kunne schon kai post wann ange reklamisei propi ange tres social media i sag mal schon waren zahl so uns sagen jeder klavita sag sagen gon porn gejant gewang adalerk da da lonska prok po wesch und rang men jeder klo kai va pot kai post so lak jeme fun gedutsch disken das ja jaklet an der beste belli i sag mal nous auch die ja uns lo da una perte di gent la fortuna fosa po wesch sagen bitch na sagen net net de bel da ja chale ma kun nas cher da kula frome das aus me fun ge ungen tel post sanch gesang sa wo nie kok kaste ich will prati prochimi ani katira lerk tropische mi turist i treskalange auti che vam prat suans mit per ungen di kas farma povest doi di so drei di sange di hat jer kasel prochmo phänomen genau di klajans farma plu kurti i mein ko klajans farma i plu movement da auti che vam asle treskale in ausung skur da champik und kas problem da invagung an in ka vor de plu mit sa kokel vor dan corona.
7: I ti da giorno audleda, il specifico ortigia, intanto la fine di differenziazione da una parte il traffico su una strada Tresval, che è quella di Conliamant, che è la provinciale di Conliamant con Santa Cristina Selva e ora via diverse pontive, sluse e Pruca, e dall'altra parte il traffico del luog, di ridli di ortigia, di ridli di differenzi, Churchill de Plut, Churchill un po' di manco, ma ti ultimi anni sentendo un manco il fricher è cresciuto calvieres.
8: Ma schiet zum Zeit, lieben da die, per esempio, hier stehen im Moment auch in der Zentrum, lieben da ging als Zentrum, ein paar in der Zentrum, ich lade den Duttelbusiamant, geht der Zentrum, das Zentrum, gerade Purkinia, kein Jönschiller, la grande confusion, il grand sozaura che li proprio sulla strada che porta da via la piazza dei auti e che porta da via la strada, siamo la strada Roma che la povesti che gli ultimi anni patage il più permessa qualche forma d'angvalgung anni. Und die Tresla Fremezi, die ist sogar eine Question, die kaputt abbrach, die waren vor plus jönt, die Leute, die Leute, И саме, каже, тля посум, тля бъм ружне джута солюцион, зля дой пенсир с дешфранчка, квам по ун контрол аутри, да уна перт, и кайка диш, фажон плац да фе, да матржуи аути, гаражас, понс, аби на солюцион ал проблем, и есо да ми нога, кля не тан шампла, каже, повешла la solution semplicistica e quella da di el che a fe plaza dai auti i lo oder a fe strede si lotta di gra uni esperto mobilità veramente kicks da giocola tematica che dis che strede i pazza auti tira prat alla lerk moplo auti sa rats gur weiger gepona resolve und den kurz dann wechsel problem i alla longa però su stra vis al modemo che tira generell moplo traffic alla lerk perché un combatto il simptom ma combattere la malattia in stessa alla ravisa e cash fez tutta la questione tanta bestia in torta
9: e cash è un punto importante un punto su calca c'è la giunta e la collezione de comun a bu problemi mo son di dan valgun manch una posizione e l'altra posizione genia una la plaza da parquet coctit auch tijai tanz nil pa al moment den dut e tanz un fossel pa de bujan.
8: Also la seconda domanda che lei potrebbe da rispondere, la prima, anche se la gente su un il Kajani, ma da la tabella scassa che vuole unita comune, per esempio, in Australia, 1000 plazze dalla scelta auto, c'è un compagno da un prodotto che è andato tutto in città del centro, lui è praticamente la Valgunski, proprio sparpagnia di ora, di ridli, non è così dritto, ma proprio tutto l'anca del centro, ruvono su, veramente anche a 1000, non so, compagno di pere, anche tutto che via in Surrega, se lui lunga Valguna, in alcune piazze si il mio proprio non tanto purchas gli da dicono che in vagonani bastovle sanga il fava povestra da agosto do ienas che giva per saura cal savons ban ma in general fol ban mesum abinelerk la piazza ihre steht pluo manco valivos lieber weiger konstut piazza sant'antonio ayauti lo il me fun kinderspost perché magari una o l'altra luogia je ban unida a manchar cal li weiger ma prat il numer generell ihre sta fet valiv tanz kniet de bujan kaget cal li nieta so rida respondre ja ki la question je ke schon fez mo piazza ayauti potirung ad alerk mo plu auti cal jangschila Pour un peu, je me honte junta et conseil de commun rujna jut fa des questions sont ben bachaudes sont subtil on y a subtil da di yel i mekel si bet clair produce nos de fam prot mai contre subtil que los i ban so trisé la van put la compaida de plat de auto vi en stil ou la que nos la minonga que nos ani advente dramasa troppes propi per la questione di Giovidant, la piazza la che muss anche fornit belau bel tluk, l'entrada per fornit via un stil, e forniora, che la è bando per complicata, sa von bel sang, c'è che succede sulla Treswald, c'è manch tan l'anno, tutto anche anche d'inverno, che tutti è struppà, perché quel punto che io do dante, c'è un'altra soluzione, al momento non è che non è, non è studiare, ma che non è, perché quella entrada di via del stil, che è la sua problematica, alla fine ho un po' sostenuto il progetto, già che è un bel progetto che l'azienda ha veramente alcune cose positive, anche il centro di mobilità che è anche importante che venga a SLD proprio per la mobilità pubblica. E dall'altra parte ci hanno fatto in nostra la posizione della lista unica e posso dire che adesso c'è la forma su il turista che va a mettere un di che porta dollarata un po' più valore la wertschöpfung di una parola tedesca non è tan grande che adesso per me ora della valeda più da lunch della valeda che si ferma in mezzo alle linee colonia fa unica che si banca caldler non ogni azzaret l'economia d'orzec ma ulong gi de calvirska chi qual uni me prendi che da sa uni donos un tender culauta per vescon china puntivas i dai losso muov la valeda con i mesum public samba mo sa vescon servisch che funzionea ma i rate che gradaina ia de calvirsa getang esclusiva che possa se permettere che colonia nas vegete da sanga unisch fuchza a toi mesums publics, ca și fost așa în pur noși princip. A la fin, politica mă într-o zabinam pe un acordanță, dacă îmi dici va bani să til, că l'unirea să-l dea, i-a îngădrat în șila, dar la altra parte, on lașa de viert la posibilitatea de pontivă, zulac Chalon de Mouver Kunzek de Pittel, Ktak Angem Poadum, Kul ZTL territoriella sui Sujaus, ou là que sera la possibilité de souffrir, Chinkajo de faire la carte pour pouvoir fournir Sujaus, en Chinant, que j'ai un discours un peu plus compliqué, qui dure un peu plus d'autres, mais de faire hors appuntives. Zeg, ou la kik wang me prendi, posa un tanz fra me. I la speranza je kel funzionera, ik posa kaj zlarge ora, an na maniera un po' modulera, kan toka lije, da posa un po' na grandikšta placa. Parče leva ramant, da forme su, kel ki je ponel problem tla valeda, bel forme su dan la valeda.
9: I tlo isto ka il pont, i la parola drata, i nečka la speranza. Speranza kel vanje fakel, il centro de mobilita, kšta asociacion ki unidam tu da dum per laurar en concept del trafic de la mobilita, kredajna laura, kun sistemi, metoda scientifica, ma dall'altra parte non ci mostra proprio il discorso della ZTL sul Gelf de Freya, che non va un po', che sta nia sledet che la misura coc li unì in prima tu. Rujno fuori di speranze, rujno di concetti, di idee, che poi non ci vestono buoni o non buoni, ma che poi o chi va nia sledet o chi ha difficoltà a unì realizzei. E che è un punto importante, tac a scuola dunque con decisioni politiche, ma non c'è con la possibilità di finanziamenti e, per ultimo, anche di legislazione che lascia pro o non lascia niente pro. Perché la gente è confrontata con una situazione critica del traffico, con idee, prospettive, ma che vanno a essere in ultima.
8: Sì, che c'è, Google, mi ti avvisa che la questione principale è che vivono in generale un mondo complicato, un'unione che an la union kan attività union ke festsek srand kont ke si champ je suans da becha complicada kelke autrin srand nia kont na zum tres social media mi non duch de savai for dut de dut mal anin jan shila jak vi vont mont complica i kaj la ZTL je mo se di la verità kan ke fon edit d'auton je me prat dal prim dibel pensa ke che buona mente non gira la mia edit prebel trajet del 13 gira in anta var plan sustani ia ma ne udovi niedre la possibilità del matren rot tan kur tempo jak ni sei tant che nozon ragani auch die jai plazetta tielle kun duci problems duta l'autorizzazions in kinke dut ia alorn ang dan punto duri punto duda juridic a jak i loje just la question plum torta e me pensa schni bon in kina auton pona papa jesen vai ramant stai nia schlech i puoi uscire io l'unità sul D e io sono un po' più sicuro che la strada è 100% adratta il se trovo il sicuro anche un po' di ardimento per la politica provinciale ma sei che gli bang la volontà di una soluzione e sei zanier di Kang ma io sono un po' più sicuro che unirà sul D immagini che speri dan schuda din stad na utran a jak lier realistik na da mer de bona kertas muss sagen po west tila vage git dan den rekurs jak ali dan koi vivont un monto la kun un passa fer rekurs un dot ikaj el prochimo problem l'amministrazione pubblica che na fortama che vanno in ricorsi che una domanda de retuda di del dan i cal da cal schau trausch un vorage exemple in lo na mi schado nuel nia schon kaje mo sai paetzek povest range de si fuia schon kaje kun prozess hat de gist dort ma i rat ik klar an weil ramant de bon argument per il tretresel sara mo da starin wagon punch ma hier so ein champchans gurk i tamsi maduras la jans la spierta i glaub posso rate tonge suchen kaje kalk pudas avest un recours ma prom ban de la population generelle pour zek sta saura povestr dacht de velun de pudai fer recours a jacques se sent limitat se lidatsa
9: propi me vins kun a jacques le temp a disposition smucha sotora je passe a portijai de fe pour résoudre le problème à l'interne de l'ouk d'un prospective pour le prochain mois ou pour les prochains années propi me vins kun schmetz minut
8: ma lian schila nos on zambel fasula toflos jo me matuit du tuci i numri del de la part de parquet d'un système où là qu'en général en qu'en quinte l'air fonctionnel de la banque dal do l'una sua ou la pontive zite passera anche dans le tunnel de Petling un pont court sur la kendis ur déjà y a plan quelque lien chez là et de gite à Santa Cristina et parce que ou d'une na sorte parklet système un peu plus grand, là qu'il n'y a même plus le lieu que mal de toute la vallée, déjà qu'il y a des cas de trafic, il y a un thème de toute la vallée, là qu'il n'y a même d'autres déjà.
9: E purtroppo sono fermato il tempo a disposizione e fino a io ringrazio Tobia Moroder am Bolt de Urtigei che sta qui con noi a la Dinia Live per rosnare il problema del traffic. Ringraziamento anche a Thomas Rieder che ha ancora la per tecnica della Bolzan e al Studio Pentagon per il collegamento da Gradina. Mi in nome è Leo Sinanach, un bel buon domes di Iana Saudi.
10: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reisetirol. Hier sind die Nachrichten mit Markus Kasserer.
11: In Südtirols Gewässern landen immer noch Dutzende Tonnen Müll. Italien plant, Mittel aus dem europäischen Verteidigungsprogramm abzurufen. Das Wetter, Sonne und Wolken bei 26 bis 32 Grad. Jedes Jahr landen hunderte Tonnen Abfall in den Südtiroler Bächen und Flüssen. Mehr als 37 Tonnen wurden im Vorjahr allein in den Wasserfassungen und Stauanlagen der Landesenergiegesellschaft Alperia entsorgt. Darunter Plastikmüll, Reifen und Kanister. Insgesamt fischte Alperia über 750 Tonnen Material aus den heimischen Gewässern. Neben dem Unrat von Menschen besteht der Hauptteil aus natürlichem Treibgut wie Ästen und Baumstämmen. Am Piz da Peris oberhalb von St. Vigil in Enneberg ist es am Vormittag zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann aus Polen war mit seiner Frau und seiner Schwägerin unterwegs, als er kurz vor dem Beginn des Klettersteigs ausrutschte und gut 50 Meter durch eine Rinne abstürzte. Der Notarzt konnte das Leben des Mannes nicht mehr retten. Im Einsatz standen die Bergrettung St. Vigil, der Aiut Alpin und die Notfallseelsorge. Italien will Mittel aus dem europäischen Verteidigungsprogramm SAFE nutzen. Die vorgesehenen 15 Milliarden Euro dienen dazu, die Streitkräfte zu stärken. Regierung und EU-Kommission stehen kurz vor einer Einigung über ein entsprechendes Darlehen. Die Rückzahlung des Darlehens ist über einen Zeitraum von bis zu 45 Jahren vorgesehen. Parallel dazu bereitet die Regierung in Rom ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine vor. Dieses soll vorwiegend der Verteidigung dienen und der Zivilbevölkerung zugutekommen. Die hohen Spritpreise haben Italiens Urlauber in diesem Sommer nach Schätzung der Kaufleutevereinigung Confferecenti rund 1,8 Milliarden Euro zusätzlich gekostet. Die zeitweise Senkung der Dieselsteuer habe die Verbraucher zwar um etwa 300 Millionen Euro entlastet. Confferecenti fordert jedoch eine dauerhafte Reform der Abgaben auf Kraftstoffe und Energie. Die Regierung wird den Tankrabatt voraussichtlich um ein paar Tage verlängern. Die steigenden Dieselpreise setzen auch Südtirols Transporteure zunehmend unter Druck. Die Unternehmen könnten ihre Preise nicht einfach laufend an die gestiegenen Kosten anpassen, sagt der Obmann der Frechter im LVH, Alexander Oehler. Für manche Transporteure werde die Kostenrechnung immer schwieriger, teilweise müsse sogar mit Verlust gefahren werden. Oehler fordert deshalb eine dauerhafte Unterstützung für die Transportbranche. Um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken, sollten Gemeinden verschiedene Maßnahmen ergreifen. Das sagt der Naturnser Bürgermeister Zeno Cristanel. Möglichkeiten gäbe es mehrere, etwa leerstehende Wohnungen wieder nutzbar machen oder dichter bauen. Die wichtigste sei aber nach wie vor der geförderte Wohnbau, sagt Cristanel. In seiner Gemeinde sei ein Projekt mit 15 Wohnungen realisiert worden für 3.000 Euro pro Quadratmeter. Dieser Preis liege deutlich unter dem Marktwert. Damit konnte laut Cristanel in Naturns die komplette Liste der Antragsteller für den geförderten Wohnbau abgearbeitet werden. 12 Tage vor Schulbeginn ist weiter ungewiss, ob die Mittelschule in Sarntein bezogen werden kann. Ein Gutachten der Staatsanwaltschaft dazu ist in Ausarbeitung. Mehrere hundert Kinder sind betroffen. Der Sarntaler Bürgermeister Josef Mayer sucht derzeit nicht nach alternativen Standorten. Auch eine Containerschule komme vorerst nicht in Frage. Er wolle zuerst das Gutachten der Staatsanwaltschaft abwarten. Und noch ein Blick aufs Wetter. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber trocken. Er wolle zuerst das Gutachten der Staatsanwaltschaft abwarten. Und noch ein Blick aufs Wetter. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen 26.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alila Set da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar dalla Set. Nal la Polonia che Europa navia ferrata e sbrichetto me je son il tru de pizza peras. Alla dor las informazions da per la jutta alpin de mareo e l'al de 54 anni pie ia por fa navia ferrata da pizza peras condotta l'attrezzatura necessara. Tan rove pro il scominciamento della via ferrata il giù a doma sua fomena e cognada por un toc lunge il tru ia por raggiungs ciamo da schlari. Anindo de reversa aș po purdu la balanță e letu me jăt lăt por 20 metri e spocemo jă por ngart de 80 metri. Las squadras de socurse nu da scardada spuct ang la zonă ștamiste, sul poște el rovei socoridus la jutel pin mareo e la jolar la jutel pin dolomitas. Il dottor de prima jut ne a plu podufania por ti salve la vita l'al. Las due zaras che stadas la procung la la ce fel prima jut da pert l'assistanza spirituala, e nu des condute sa val. L'intervante nu schlut je pu que do luna domiste. E i socorridus la stazione l'alta fascia nu scarda por intervante in que domiste in charmese la strai, tles viginances il giude sella, por nal che tome je por 10 metri da na semena e sa fat cotang me, all'unui trasporte cung il jolar at l'ospedal Santa Chiara de Trant. E mod un argomento i carabinieri di Ortigiai abbine due persone che affitte ia un quartier por vacanze la campagna, mo al se tratta di ninjanada, al di un Alexia Grossi.
3: Naila Datlo aveva risposto a un'inserzione di un quartier per vacanze da fitte a Acciaroli, destinazione turistica al mer della campagna, dove è stata su contatto con qualche da giova dante di vestri patroni del quartier a Naila Paia d'ora 250 euro con account per il fit. Dove Naila ti ha domandato per dare già appena copia del contratto di fit ai trapulons da mandare per cashmonia la somma di 250 euro. Laila, suspettando di essere vittima di Nanjaneda, ha dato saura al fatto per la forza dell'ordine. I carabinieri della stazione d'Urtigiai arrivano via via l'anrescides, dicendo alla transizione digitale e anche per identificare le due persone ratate responsabili della trapularia. Si tratta di Nal e di Naila Jauna, tram due della provincia di Salerno, in l'anrescides che ne iemonia a schluttes giù e l'anciuniora che due da savai trapular a questa maniera, ma da altre persone intercede al quartier da to a fit. I due sospetti della trapularia e unici da saura della forza dell'ordine per la procura di Bulzang.
1: Io sono un plato, tos mettelmanglande scora nu e con il mettelmanglande scora e al più 3 ottobre venince l'aumento di pagamento del personale insegnante. De più ne di Jasmine Ferdic.
4: Il governo provinciale reagì all'annuncia di gruppi di scominciadia che oggi nant con le proteste. L'assessoria per il personale Magdalena Amhof ha riferito miglioramenti per le condizioni della ur del personale scolastico con l'andescora nu. Il contratto collettivo nu di maestri provinciali è già in forza da andapuc. Il contratto di maestri statali va già in forza con il matemando d'ottobre. L'aumento del pagamento ammonta ad under 5.212.000 euro brutto all'anno, panda la formazione dell'anzianità di servizio, in cei Dependenti di secretariat de scores ci fazende più soldit la forma de indenitez de sferantes. Aumentede sincelas indenitez cancara se tratta de la verda tratang la mensa o l'accompagnament tratang les gites, a dit l'assessoria por il personal Magdalena Amhof. I grups de scomenciadia, qualitätsmerke, Südtirol e bildung am abgrund ad andavaldis de clare d'auraginant con les protestes de maestres e maestri.
1: I ves ricordunciamo che in Schnitzer al daudai delle 20.50 la trasmissione dit d'anter nos ciacoladas da di ste, con trai gesce nus. Ed in anco schlugiuti d'un ciamano ladas previsions del temp na pression alta d'l'aria e massas d'aria più tömias determinai il temp in domang. Il demat man alius cum banc di ceru alc scenodal soradl, tanda dut damis te pastel banc di niures alc. Al Romain Schall di Cialt po la sajung, les minimas sara d'antar 1 g 12 g, les maximas roia sot les valades ladinas cina d'antar 24 e 27 de gra. La programmazione ladina va segnant col programma dai Krebs del Sella e pluvisa con un'edizione nuova dei melodies in movimento, in cui con la cavalleria rusticana. un'opera tenata di Pietro Mascagni. Il programma di Esther vide sotto a due cance, dottes cantas, c'è una buona sera con i programmi di Rai Ladinia.

Na bună seara, discanți, bine sunt le zone de Rai la Digna da Esther Videsot. Cu muzica de Pietro Mascagni, se la șunze în șnăt conduce fără por sua opera Cavaleria Rusticana. Al se tratta de una opera drammatica te un at cu intermezzo. Il libretto è de Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menaschi, tutti della novella de Giovanni Varga, Cavaleria Rusticana. La musica è dit de Pietro Mascagni. L'ingazzo originale italiano e sua prima rappresentazione è stata ai 17 de maggio del 1890 a Roma. I personaggi è Santuzza, una paura giona nuce de Turiddu, soprano. Turiddu è un paura giona tenor, Lucia sua uma alt, Alfio è un ciarati cocchiere, bariton, Lola sua femmina mezza soprano. Il posto d'azione è la Sicilia in Charlie 1880. Questa è la prima opera di Mascagni, scritta per un concorso d'auri dall'editor musicale Sonzogno a componist Giugno. L'opera può doma avere un at che il componist ha scritto di 8 edmes. Mascagni ha spoince davanti il concorso d'antar 70 toc che è news menaite. Belle della prima rappresentazione ha l'albu un successo dal gran cash drama, in ciò sa Mascagni assicurare un posto framt la storia dell'opera. Per avere un'idea del gran successo, basta pensare che cina alla morte di Mascagni nel 1945 è nuta questa opera belle rappresentata 14 miliardi, ma la taglia. Tutta orella è una delle opere più giovellate della morte di Mascagni nel 1945 e nuta questa opera belle rappresentata 14 miliardi, ma la taglia. Tutta orella è una delle opere più giovellate del mondo e va in tre

recitar cantando, que respiglia i caràcters naturals e a lus naïfs di personatge. Azione. La storia è ambientata in un piccolo paese, la Sicilia, il de Pasqua.

cor de introducțiun gli aranci o lezzano. La storia è ambientata in un piccolo paese, la Sicilia, al Dia di Pasqua. Turiddu, che ha fatto servizio per i soldati, va in revers e al sa che Lola, sua prima nuccia, ha entrato in Maridè Alfio, in Ciarati Benestant. Al se consolaia con la giovane Santuzza che ti informat dalla Maridè. In po' il Turiddu che ti fece in antles belle a Lola. Le paese è in festa, alle Pasqua. A mesa la gente l'ince Santuzza, che si informaia pro la uma de Turiddu, Lucia, che sta nell'osteria del paese, ci calne con Turiddu, che sciampa plurere d'avara. Lucia dice che le giute in altro paese a comprevin, ma Santuzza ti risponde che le nu o du danda la casa de Alfio. Alfio ven a salute Lucia, ince al confermaia dalla vai o du. Chilò l'aria de Alfio, il cavallo scalpita.

Il cavallo scalpita. Aria de Alfio. La gente et l'gi te ligia a massa. Santuzza, l'enia plus buona d'ascute e ferida di sentiments, ti dicera a Lucia che tu riddu a indome tu man na relazion con Lola. Voi lo sapete, o mamma. Aria de Santuzza.

Turitu roya ad alerc e vain tinisseda santuzza che le ricorda dell'impormettuda. A strita iaica e la scena vain tres più violenta cina che santuzza vain sciorada e portera da Turiddu. In celola se mostra e fece se opert con parole umiliantes. Santuzza te sua disperazione maledas Turiddu. Al va adum alola te dligia. Alfio e incet lgia massa. Santuzza, dal dot amareggiata e disonorata, tol la decisione fatale da ti conte tutta la verità. De fatta de do ti moira. Alfio da giurament de vendetta. Esain l'intermezzo più conosciuto la storia dell'opera. 4 minuti di musica intensiva, una melodia romantica duccia con una potenza di espressione altissima, lirica sublime, che aiuta la storia dell'opera ciò che è una delle più belle melodie. Questa musica è nuda adorata sovent di scene di più film, per esempio Il Padrino o Toro Scatenato di Scorsese.

Un toc d'intermezzo fora de la cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, un di toch delle melodie più belle della storia dell'opera. E do l'intermezzo va in ant, l'opera te un at. Do la funzione il truc che va tostaria e turiddu tipita vin ad uc. Ince Alfio ti spoge le gote mo alti il sciura fora delle smans e gira le duel. Alla maniera siciliana, abbracciai a Turido Alfio e ti mort te nauradla, azzetang in sciu le combattimenti.

Aria de Turiddu e cor, viva il vino spumeggiante. Alla maniera siciliana, abbracciai a Turiddu Alfio e timort de Nauradla a Zetang in scelle combattiment. Sein se rendel kunt de ci situazion passame tu. Choc e con un bur presentiment tol comie da sua uma e la praia da se cruzie de Santuzza, scelnes nia da soravire. Chilò chantl l'aria mamma quel vino e generoso che gli erunspo alla fin. Til duel perd la vita e an alta naus denara che scraia. Alle new copè compare Turiddu. E in su se roi all'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Mascagni è un di proms componisti a Manella Baccata personalmente per sue registrazioni in CD. E a lei in dirigente d'art da Manè Fordeca, per esempio a Vienna o Buenos Aires. Alla ince scritta musica per film senza parole stia in 30. Mascagni è conosciuto per suo carattere dar impulsivo e passionale in ce fora della musica, alle dar esigente con i cantarini se porva ore e ore in Cina a calgnare l'interpretazione perfetta. Nel 1929 è legno nominato senatore del Rhin Latalia. Moince ce l'ha un gran successo del matman alle vit gli ultimi anni in surite e morte nel 1945 dopo la seconda guerra mondiale desmontier da Deutsch. In questo senso, alla fine della nostra trasmissione fuori per l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. La registrazione che ha esalinco alle sunella orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania sotto la direzione di Steve Mercurio, con i cantarins Paoletta Marocco, Andrea Bocelli, Elena Belfiore e anche Leia Scosa. Con l'aria, mamma, quel vino è generoso, saudin in una bella sera di scanci e un bel saluto da Esther Videsot.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Dei migranti, spesso appunto appena arrivati, senza dimora, passeggiano per la città portando il busto di Hermes sulle spalle e nominando le strade della città. Anche questo è un lavoro molto intenso, molto evocativo, che racconta di nuovo del Mediterraneo, della sua storia, delle nuove emergenze, ma anche appunto di che cosa può essere la migrazione vista anche appunto come un percorso, come un cammino lungo da fare e da compiere.
2: Alessandra Mauro, un altro progetto che è in mostra e che parla di emergenza in qualche maniera, anche di sfollamento, ed è qualcosa che si riferisce proprio alla Sicilia, a un evento del gennaio del 2026, è il progetto su Niscemi. Che anche quello mi sembra però un punto di vista inedito, quello del fotografo che l'ha realizzato.
1: Sì, dunque, anche questo, noi abbiamo cominciato a lavorare con io e Stefania Paxia proprio a gennaio, quando è accaduto appunto in Niscemi, la tragedia di Niscemi. Ho pensato immediatamente che anche questo purtroppo è un archetipo del Mediterraneo, devo dire del nostro paese tutto, non solo della Sicilia, la fragilità del territorio. Molto forte. Quanto questo poi vuol dire avere un territorio così fragile, vuol dire certamente combattere contro le sue fragilità, a volte riuscire ad assecondarle, ma soprattutto contro una condanna all'oblio, che molto spesso accade come altra parte di queste tragedie, dover lasciare una casa, dover lasciare completamente la memoria. E quindi abbiamo chiesto ad Alessio Mamo, un fotografo di Catania, famoso soprattutto per i suoi lavori internazionali, ha lavorato tantissimo in Ucraina, e di seguire più volte, di andare più volte nel tempo a Niscemi. Quindi lui tra un incarico internazionale e l'altro andava a Niscemi a fotografare quello che accadeva, a intervistare le persone, e insomma, alla fine quel che abbiamo è un racconto, devo dire, molto intenso di che cosa sono stati questi mesi, accompagnato peraltro da un bellissimo video in cui gli abitanti di Niscemi parlano e parlano anche appunto di che cosa è stato e che cosa significa, da una parte dover lasciare la propria memoria, il dramma anche della biblioteca di Niscemi, ad esempio, ma anche di quanto è forte la voglia di andare avanti e di continuare a rimanere aggrappati alla memoria. Ecco, io penso che sia senz'altro un tema molto interessante, un lavoro molto interessante, e come festival ci siamo impegnati a seguire tutto quello che potrà essere ancora il futuro di Niscemi in questi mesi di ricostruzione, se non altro da qui all'anno prossimo, al festival del prossimo anno.
2: E il festival viene inaugurato domani, quindi il 27 di agosto, con 3 giornate inaugurali, 4 anzi, perché appunto sono in programma dal 27 fino al 30, fino a domenica. E che cosa succederà in questi giorni a Ragusa?
1: Beh, innanzitutto incontreremo gli autori, quindi cominceremo con un incontro con Massimo Vitali, poi Muslam Rabat sarà con noi, Thérèse de Bono, la fotografa di Malta anche, ci saranno due degli autori di Piazza Bella Piazza, Tommaso Siri e René Sterita, e parleremo con tutti loro e cercheremo di capire bene come sono nati questi lavori. Poi, come molto spesso avviene, è proprio dalla fotografia, dal lavoro che si fa intorno all'immagine che si possono poi fare degli approfondimenti, e quindi abbiamo chiesto a una serie di esperti, di amici, di venire e di parlare con noi, di ad esempio cercare di capire che cosa vuol dire un'identità complessa come può essere quella appunto dei paesi in bilico come gli scemi, ma che però deve continuare ad andare avanti. Insomma, cerchiamo di avere degli approfondimenti intorno all'identità, intorno all'idea di un sud diverso da quello che poi viene sempre raccontato, e tutte queste diverse conversazioni che faremo in questi giorni nasceranno però sempre appunto dal lavoro sulle immagini. C'è un'altra cosa che io trovo molto interessante. Ho chiesto a tre professori dell'Università di Catania e dell'Università di Palermo che lavorano intorno ai fototesti e quindi anche alla struttura e alla storia dei libri fotografici, per lo più italiani, ma non solo, e quindi Michele Cometa, Roberta Coglitore e Maria Rizzarelli, di venire e di fare una sorta di seminario aperto a tutti, che sarà completamente libero, non a pagamento, sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, per raccontare che cosa vuol dire studiare i fototesti, che cosa sono questi libri fotografici che non nascono solo da questi giorni, ma hanno un'antica storia, e quindi anche qui come ad esempio letteratura e fotografia possano aiutarci a capire il nostro presente e speriamo anche il nostro futuro.
2: Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori quindi che le giornate inaugurali partiranno domani del Ragusa Photo Festival 2026 fino al 30 di agosto, ma le mostre rimangono aperte fino al 27 di settembre. E per qualsiasi aggiornamento c'è un sito internet che è www.ragusafotofestival.com. Io la ringrazio moltissimo, Alessandra Mauro, per averci raccontato in modo così
1: Grazie.
2: coinvolgente il Ragusa Photo Festival che inizia domani. Grazie davvero per essere stata ospite di Radio 3 Suite.
1: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere. Arrivederci.

Luciano Berio, alla femminisca da Folk Songs, serie di 11 canzoni popolari per mezzo soprano e sette esecutori composti da Berio nel 1964. Sono canzoni popolari che provengono da Stati Uniti, Armenia, Francia, dalla Sardegna, dall'Azerbaigian e dalla Sicilia, come quella che abbiamo appena ascoltato. Canzoni popolari che provengono da Stati Uniti, Armenia, Francia, dalla Sardegna, dall'Azerbaigian e dalla Sicilia, come quella che abbiamo appena ascoltato, eseguita da

0: Gianfrancesco Malipiero, primo dei preludi autunnali, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, con cui abbiamo il piacere di parlare al telefono a proposito della sua uscita discografica Malipiero Piano Works, pubblicata da Piano Classics. Benvenuto Alessandro.
1: Buonasera Luisa, grazie di questo invito e un saluto al pubblico in ascolto.
0: Dunque, Alessandro Riccardi, abbiamo ascoltato il brano con cui si apre questo suo disco che è dedicato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero. La prima curiosità che ho è appunto che lei si è cimentato prima di dedicarsi appunto alla musica di Malipiero in due incisioni discografiche, una monografica con musiche di Scriabin e una

0: altra invece dedicata a Liszt. Come si è avvicinato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero?
1: Sì, è stato un processo graduale, se si vede partendo da Scriabin. Mi sono poi spostato su Liszt che guardava all'Italia, un Liszt ispirato alla poesia italiana. Io in quel periodo vivevo negli Stati Uniti e mi piaceva vedere proprio come negli occhi delle persone l'Italia, appunto la bellezza italiana, la bellezza creata in Italia facesse brillare gli occhi delle persone anche all'estero. E dunque quello che è stato un po' Dante per Liszt, Petrarca, Tasso, e mi ha portato a sempre più avvicinarmi al repertorio poi italiano, proprio musicale, e quindi quando 3 anni fa ricorreva il 50° anniversario dalla scomparsa del compositore, io ho ricevuto un invito a suonare proprio a casa del compositore ad Asolo, un invito peraltro di Roberto Prosseda e Elisabetta Maschio, la direttrice artistica del Festival Gioie Musicali appunto di Asolo, e mi sono ritrovato a suonare a casa del compositore dopo 50 anni della sua scomparsa, al che mi sentivo praticamente in obbligo a suonare almeno un brano di questo compositore, e mi ha affascinato molto non solo la sua musica, ma anche proprio vedere la sua casa, il posto in cui viveva e respirare quell'atmosfera di ritiro che proprio c'è in questa piccola città veneta su un colle in mezzo al verde.
0: E quindi è da questo incontro con gli ambienti domestici anche di Malipiero che è partito il suo interesse per la sua musica pianistica. E come ha selezionato i brani presenti nel disco e anche come ha deciso di organizzarli? Che tipo di percorso ha seguito?
1: Allora, Malipiero è un compositore che non si riassume, come molti altri compositori, non si riassume in pochi termini, quindi ha diverse sfaccettature, e ho cercato in queste raccolte, Preludi autunnali, Maschere che passano, Omaggi, i Six Morceaux per pianoforte e le Tre danze antiche, di ritagliare un po' un quadretto che descrivesse un po' tutte le sue sfaccettature, ecco. E è un compositore che nasce come, appunto, facente parte della generazione dell'80, la cosiddetta schiera di compositori nati a cavallo dell'anno 1880, tra cui c'erano appunto Alfredo Casella, Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, che si sono impegnati nei primi decenni del XX secolo al rinnovamento della musica italiana. In
0: Certo.
1: particolare cercavano di formulare un nuovo linguaggio strumentale che non fosse di stampo operistico, perché sappiamo che da quando nasce l'opera in Italia e poi più avanti anche con Verdi nell'Ottocento e poi il Verismo, la musica strumentale passa completamente in secondo piano. E mentre in paesi come la Francia, dove avevamo attivissimi Debussy, Stravinsky, Ravel, la musica strumentale ancora teneva testa all'opera, l'Italia è diventata famosa in tutto il mondo per l'opera, e meno male, però questi compositori volevano riformulare un recupero della grande tradizione italiana, e in particolare quella precedente all'Ottocento, e specialmente Malipiero si ispira tantissimo alla polifonia rinascimentale, a Palestrina, poi anche ai barocchi, si ispira a Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, e tutto questo per poi avere anche influenza dai contemporanei, Stravinsky, Schoenberg, Debussy, Ravel. È un insieme di tutte queste cose che mi ha portato poi a scegliere questi brani, appunto.
0: Ecco, Alessandro Riccardi, vogliamo passare a un secondo ascolto? Dopo il preludio autunnale, le maschere che passano, invece, che raccolta sono, che i brani sono? Vuole brevemente introdurli e poi passiamo ad ascoltare un numero.
1: Certamente, allora, mentre nei preludi autunnali vediamo un preludio, già il titolo autunnale ci rimanda a una condizione di introspezione, non è un autunno esteriore descrittivo di una realtà visibile, ma il ritratto di una condizione interiore, appunto, dal carattere malinconico, che poi contraddistingue un po' tutta la poetica di Malipiero, questa malinconia, questa nostalgia. Nelle maschere che passano abbiamo un'altra faccia, appunto un'altra maschera di Malipiero, grottesca, con questi ritmi incalzanti. Si pensa alle maschere del Carnevale di Venezia, lui era veneziano, e quindi anche il senso della caricatura, ecco.
0: Allora ascoltiamo il primo brano dalle maschere che passano, allegro, vivace, molto capriccioso, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, Maschere che passano, primo movimento, primo numero, allegro vivace, molto capriccioso, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, che ha realizzato un disco dedicato alla musica pianistica di Malipiero, Malipiero Piano Works, pubblicato da Piano Classics. Abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Alessandro Riccardi. E passerei, Alessandro, se è d'accordo, subito a un nuovo ascolto. Perché è musica che abbiamo l'occasione di ascoltare raramente. E prima citava i Sismoxo, vuole introdurli brevemente e poi passiamo ad ascoltarne uno.
1: Sì, questi sei pezzi per pianoforte sono tra quelle opere che il compositore ha, si può dire, rinnegato, ha ripudiato, perché lui nel 1913 era presente alla prima della Sagra della Primavera di Stravinsky a Parigi e sappiamo che molte celebrità erano presenti, tra cui anche quelle che non hanno accettato l'opera. Lui era tra quelli che invece ha accettato con grande entusiasmo l'opera, però rivedendo tutto ciò che aveva scritto prima il 1911. E questi brani sono del 1905 e hanno ancora un carattere un po', si può dire, tardo-romantico, uno stile che rimanda ancora un po' alla musica dell'Ottocento. E lui, dopo che ha ascoltato la sagra, ha detto: bisogna cambiare qualcosa. Noi, ovviamente, con il senno di poi li possiamo invece apprezzare per queste belle armonie ardite e comunque mantenendo, per esempio, il genere del notturno o addirittura una tarantella scritta da un veneziano, appunto.
0: Allora ascoltiamo intanto il Notturno Pastorale dai Sismoxo di Gianfrancesco Malipiero, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, Notturno Pastorale, terzo dei Six Morceaux che abbiamo ascoltato, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, che è parte del disco Malipiero Piano Works pubblicato da Piano Classics. Al nostro numero 335-5634-296 ci ha scritto Daniela: molto delicata e raffinata questa musica. Certi passaggi con note liquide messo tra virgolette, mi ricordano Debussy. Sì, grazie per l'ascolto. Cosa ne pensa Alessandro?
1: Beh, bellissimo, sono lusingato, che posso dire? Tra l'altro, appunto, il rimando a Debussy è chiarissimo, cioè Malipiero è un po' un nostro Janacek. Debussy ha scritto anche un omaggio a Claude Debussy, quindi sono davvero, grazie Daniela per questo bellissimo commento.
0: Ecco, infatti l'omaggio a Claude Debussy, anzi a Claudio Debussy, è sempre parte del suo disco. Ma torniamo un po' a occuparci invece della linea grottesca di Gianfrancesco Malipiero, perché in questo disco sono presenti tre omaggi, e sono tre omaggi abbastanza particolari che denotano anche un lato ironico di Malipiero. Uno è a un pappagallo, uno è a un elefante e il terzo è a un idiota. Cosa sono questi omaggi?
1: Qui appunto appare l'aspetto più caricaturale nella scrittura di Malipiero, cosa tra l'altro che era anche un grande virtuosismo di Schumann, nello scrivere caricature di personaggi e ritrarre con pochi elementi essenziali ciò che definisce una personalità, un oggetto, un animale. E la cosa simpatica riguardo questi tre omaggi è che in successione ci sarebbe stato un quarto omaggio, che è quello proprio appunto intitolato a Claudio Debussy. All'epoca usava italianizzare tutto e quindi lo chiama Claudio, però l'editore Chester gli dice: ma scusami, tu non puoi mettere in successione tre omaggi, il quale quarto è a Claudio Debussy, che hanno questa escalation: a un pappagallo, a un elefante, a un idiota, e poi a Claudio Debussy, può essere offensivo, e quindi è stato pubblicato separatamente, successivamente come un'altra raccolta. Però si vede anche qui un po', come dire, l'occhio furbo di Malipiero che vuole un po' scherzare.
0: E dunque ascoltiamo il terzo omaggio di Gianfrancesco Malipiero dedicato a un idiota, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, terzo dei suoi omaggi, dedicato a un idiota, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi. Dunque, Alessandro, noi dobbiamo salutarci. E, intanto è stato molto interessante parlare con lei della sua uscita discografica per Piano Classics, dedicata ai lavori pianistici di Gianfrancesco Malipiero, dal titolo Malipiero Piano Works. E direi che per salutarci potremmo tornare al discorso sulla diciamo promozione e la rivalutazione della musica antica ascoltando una delle tre danze antiche, la gavotta. Dunque Alessandro, vogliamo dirci due battute proprio per un ultimo saluto?
1: Sì, intanto grazie ancora per questo invito. E le tre danze antiche, come è stato detto, rappresentano quel suo aspetto di ritorno al passato, ma con un'ottica che guarda al futuro. Malipiero non stava bene incastrato nelle forme, non amava la musica. Se si vede, non c'è una forma sonata, fatica tantissimo quando poi scrive i concerti per pianoforte e orchestra, perché secondo lui la musica deve seguire l'andamento dell'animo umano e l'animo umano non segue il filo della ragione. Le emozioni passano da una all'altra senza avvertirci, se vogliamo. E nelle danze antiche si sforza di tornare a una struttura antica come la gavotta, il minuetto e la giga, ma colorandole comunque con le sue armonie e soprattutto i tipi di tocco diversi che il pianista deve attuare.
0: Allora
1: Io
0: ascoltiamola questa gavotta dalle tre danze antiche di Gianfrancesco Malipiero. Grazie mille Alessandro Riccardi per essere stato nostro ospite qui a Radio 3 Suite.
1: grazie a voi.

0: Gianfrancesco Malipiero, Gavotta, prima delle tre danze antiche, eseguita al pianoforte da Alessandro Riccardi, a cui abbiamo dedicato il nostro spazio delle nuove uscite discografiche parlando di Malipiero, Piano Works, disco pubblicato per Piano Classics. E adesso apriamo il nostro secondo Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, un concerto che si è tenuto al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Massimo di Cagliari, il 20 settembre 2020. 25 con Danilo Rea al pianoforte e Martum XM all'elettronica dal titolo Mien Sakamoto, e quindi lascio la parola a Valerio Corzani.
1: Ben trovati anche da me. Questo è il cartellone jazz che ci porta a Cagliari, in particolare al Teatro Massimo. Il 20 settembre 2025 si celebrava la 28esima edizione di Forma e Poesia nel Jazz, uno di quei festival che hanno una lunga storia di proposte, che hanno a che fare naturalmente con i grandi personaggi del panorama nazionale e internazionale, ma anche con quella che è la scena musicale locale, in particolare naturalmente quella sarda. Noi in questo caso vogliamo proporvi un duo anomalo per certi versi, mette insieme in realtà tre grandi personalità, perché ci sono due musicisti all'opera, il pianista Danilo Rea e il producer elettronico Martum XM, ma allo stesso tempo c'è la grande ombra alle spalle del musicista a cui i due hanno voluto dedicare questo omaggio concertistico, ovvero Ryuichi Sakamoto. Si tratta appunto di Mien Sakamoto, Danilo Rea featuring Martum XM, che mette insieme dunque i giochi, e l'intento appunto è quello, pienamente riuscito peraltro, di far rivivere il genio di Sakamoto attraverso lo sguardo di un pianista improvvisatore e di un corredo di elettronica sempre molto calibrata, mai efferata. Sul palco il pianoforte dunque diventa la voce, l'anima che intreccia le tessiture sonore di Martum XM, peraltro un pioniere dell'elettronica in Italia, mentre le visioni oniriche di Mauro Cosenza, videoartista argentino, dipingevano in quel caso paesaggi interiori, anche questi sulla scena. Naturalmente noi in radio di questo non potremo approfittare. Si tratta comunque di un omaggio davvero molto vibrante alle colonne sonore immortali del grande compositore giapponese, arricchite però anche da composizioni originali. Adesso scorriamo la scaletta e in effetti vi renderete conto che non c'è soltanto la musica di Sakamoto, peraltro omaggiata al meglio. La musica, dicevo, di Sakamoto, che è un artista poliedrico, senza confini, capace di fondere l'eleganza di Puccini e Debussy con la profondità della cultura musicale tradizionale giapponese, ma anche con l'elettronica. Non va dimenticata la sua collaborazione davvero molto creativa con un musicista elettronico appunto come Alva Noto. Ecco, questa attitudine rinasce in questo progetto che sta tra memoria e invenzione, in una sorta di nuova tessitura di suoni, emozioni e visioni. Davvero un viaggio ipnotico, ammagliante, cui manca appunto in radio la componente visiva, ma vedremo con le orecchie in qualche modo, sogneremo anche con le orecchie. Voglio condividere con voi una scorsa alla scaletta, perché poi in realtà quando partono Danilo Rea e Martum XM non diranno molto altro, anche se poi lasciamo invece che sia Danilo Rea a spiegare quali sono state le motivazioni di questo progetto e dei legami che connettono lui, Martum XM e Sakamoto. Dicevo, si partirà con Merry Christmas Mr. Lawrence, noto anche come Furio, la colonna sonora naturalmente di un film diretto da Nagisa Oshima nel 1983, dove tra l'altro recitava anche lo stesso Sakamoto. E poi subito arrivano tre brani che sono in realtà dei pezzi originali. Il primo è di Danilo Rea e Maurizio Martuscello, Mizu. Maurizio Martuscello naturalmente è il vero nome di Martum XM, che poi ha scelto questo nickname. Poi seguiranno Anna e i suoi fratelli di Danilo Rea e Ioro di Rea e Martuscello di nuovo. Dopodiché passiamo alla colonna sonora dell'Ultimo Imperatore, firmata naturalmente da Sakamoto, per un film del 1987 di Bernardo Bertolucci. Il tema scelto è Rain. Ancora Sakamoto con diciamo i titoli di coda di Seven Samurai, che è in realtà un celebre brano strumentale composto dal maestro giapponese, che è apparso per la prima volta nel suo album solista Chasm del 2004 ed è stato successivamente riarrangiato in una versione per trio d'archi con violoncello e violino inclusa nell'album Tree del 2012. Il brano è appunto un omaggio all'iconica colonna sonora originale scritta da Fumio Ayasaka per il capolavoro cinematografico I Sette Samurai del 1954, diretto da Akira Kurosawa. La reinterpretazione di Sakamoto e a loro volta anche quella dei due italiani che in questo concerto la riprendono traspone la tensione e l'epicità del film in un paesaggio sonoro malinconico molto moderno, unendo il tipico pianoforte minimalista di Sakamoto a sonorità ambient. Ancora Sakamoto con Snake Eyes da Omicidio in diretta, un thriller mozzafiato diretto da Brian De Palma con Nicolas Cage nel ruolo di un detective corrotto. Questo brano viene a seguire appunto dopo Seven Samurai nella scaletta di questo concerto cagliaritano. Poi ancora un brano composto dalla coppia Martuscello-Rea, Utsuru, e poi arriva Bolerish, una composizione in cui Sakamoto prende in prestito il tema del bolero di Ravel e gli regala una forma più libera, molto vicina alla musica contemporanea. Probabilmente sapete anche voi che Sakamoto adorava Debussy e che Debussy era innamorato dei suoni della cultura asiatica, quindi in un certo senso il cerchio si chiude a perfezione. Poi Forbidden Colors, un altro diciamo tema tratto da Merry Christmas Mr. Lawrence del 1983. Poi due brani, il primo Danilo Rea Maurizio Martuscello Amai e poi Danilo Rea con Leo's Gift. Per continuare e cominciare ad arrivare verso la fine di questo set molto intenso della durata di un'ora e un quarto circa, con il Tè nel deserto, la colonna sonora del film di Bernardo Bertolucci del 1990, naturalmente firmata Sakamoto, e la chiusura invece se la prendono Rea e Martuk Sam con due brani loro, una ripresa di Leo's Gift e poi Shion. Un concerto sentirete dalle sonorità molto frastagliate, molto liriche e allo stesso tempo molto intelligenti nel senso più nobile. Vi lascio dunque all'ascolto del concerto e subito prima anche alla presentazione che lo stesso Danilo Rea ha fatto quella sera a Cagliari, una presentazione molto esaustiva del concerto e del progetto dedicato a Sakamoto. Buon ascolto.
2: Buonasera, questo progetto nasce da una mia grandissima passione per Sakamoto. Io mi ricordo che negli anni 80 cominciavo a fare i primi turni di registrazione allora RCA a Roma e incontravo i vari cantanti, Renato Zero, Paolo Conte, insomma ebbi modo di suonare con tanti di loro, però già si ascoltavano le prime cose di questo grande astro nascente giapponese che mischiava la musica lirica, Debussy, De Puccini con il pop e arrivava a fare l'elettronica eccetera. Poi tanti anni dopo lo rincontrai al Festival di Montreux suonava e lavorava anche moltissimo lui stesso con l'elettronica. Poi c'era anche Morellenbaum al violoncello, insomma un musicista incredibile per me. Mi è stata fatta una proposta vicino Perugia, sul lago Trasimeno, di fare un concerto completamente dedicato a lui, perché mi telefonarono e mi dissero guarda, l'ho chiesto a molti pianisti ma si rifiutano di farlo. Io, siccome lo amavo tanto, ho detto l'ho sempre amato la sua musica, gli ho detto, le ho risposto a questa persona che mi ha chiamato, sì, ci provo, e l'ho fatto in piano solo, però gli ho detto, io improvviso, nel senso che prendo le melodie e poi ci vado via per la tangente, come faccio più o meno come sempre. A questa cosa si è aggiunto, perché dopo anni di collaborazione con Martus Semme, abbiamo detto, ma perché non fare anche delle cose in duo dedicate a Sakamoto? In fondo noi abbiamo sempre avuto un duo, e anche Sakamoto aveva un duo con Alva Noto. Quindi insomma mi sono sentito in dovere di chiamare Maurizio. Maurizio poi, che vive a Buenos Aires in questo momento, ha chiamato Mauro Cosenza, che è un videoartista, che ha fatto dei video sulle nostre musiche, che ovviamente varieranno, e Andrea Proietti, che è lì, farà una regia istantanea dei video. Quindi noi ogni tanto, guardando il video, attaccheremo la nostra musica al ritmo del video. Quindi è tutto in divenire, è tutto in work in progress. Quindi questo concerto spero sia per tutti voi un viaggio. Ci sono composizioni nostre originali e composizioni di Sakamoto che sicuramente riconoscerete. Grazie a tutti.

Danilo Rea, pianoforte, Martux M, Maurizio Martuscello, all'elettronica, in un concerto che è parte del nostro Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, che si è tenuto il 20 settembre 2025 al Teatro Massimo di Cagliari per il Festival Forma e Poesia nel Jazz. E siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonuomo e Francesco Napoleoni. In regia Giovanna Natalini e al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che anche domani inizieremo un'ora prima alle 18:45. Vi saluto e lascio la linea a Battiti.

Endeavors, si intitola così il secondo album del cantautore italo-americano Joseph Martone, e inizia con il brano che abbiamo ascoltato ora, Overboard. Joseph Martone consolida così il suo stile, la propria idea di folk, dove ripercorre autobiograficamente i momenti trascorsi proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti. Lo fa suonando chitarra e pianoforte con il suo canto sornione e chiamando a raccolta una bella schiera di musicisti che lo accompagnano. Nel disco troviamo infatti Fabio Rondanini dei Calibro 35 alla batteria, Francesco Giampaoli al basso, ha collaborato per la composizione dei brani con Ned Crowther, e qua e là con le voci femminili di Rebecca Noel e di Marianna Damai. Secondo album, dicevo, per Martone, che con il debutto del 2020, Honey Birds, aveva ottenuto tanti riconoscimenti, tanti apprezzamenti, proprio per il suo modo di intendere blues, folk e rock, con queste canzoni schiette, dirette e a volte comballate dall'andamento apparentemente più spensierato, come il brano che chiude il lavoro, il disco Endeavors, pubblicato a febbraio da Rivertail Productions, e che ascoltiamo ora, Wounded Love, Joseph Martone.

E dal folk di Joseph Martone, abbattiti, ora siamo entrati nel mondo dei suoni creati da Flying Moscow. Flying Moscow è il progetto di Massimo Mosca, storico musicista dei Three Second Kiss e di tante altre band parallele, un artista attivo da più di 30 anni. E con Flying Moscow l'artista gioca con paesaggi sonori elettroacustici, tra registrazioni d'ambiente, natura e loop, dove l'espressività, la leggerezza, ma anche l'intensità melodica e onirica creano questo flusso narrativo dove perdersi e ritrovarsi, proprio come nel brano, in questo esercizio di stile che abbiamo ascoltato ora e che apre il disco Flying Moscow Volume 2, uscito a marzo in cassetta attraverso Zaratan Musica. E sono composizioni originariamente nate per la colonna sonora di una mostra, la mostra di Carla Maria Marletta, Echo, che si è tenuta al Palazzo della Cultura di Catania lo scorso anno. Tra l'altro anche la pittrice usa una tecnica di taglia e cuci, di composizione e ricomposizione delle opere molto affini allo stile narrativo immaginario di questo secondo volume di Flying Moscow, il lavoro che ora scorriamo sino all'ottava traccia per ascoltare insieme la seconda versione più elettrica e materica di Not All Buildings Reprise, dall'ultimo progetto Flying Moscow. Thank you.

Dalle sonorità ripetitive e immaginifiche di Flying Moscow Volume 2 abbiamo incontrato ora le canzoni di Ron Gallo, cantautore e musicista americano dal passato più aggressivo di metal, art rock e garage punk. Nel suo ultimo disco invece l'artista di Philadelphia, che ha fatto parte anche dei Toy Soldiers, abbandona la distorsione e il sarcasmo per dedicarsi ad una forma canzone diretta, dove comunque l'artista americano non si dimentica del mondo allo sbando, rispolvera il suo motto: il mondo è fottuto ma l'universo è dentro di te. E così cerca una via introspettiva, come racconta lui stesso l'aver scritto per la prima volta una vera canzone d'amore, che poi è quella che abbiamo appena ascoltato. Si intitola Checkmate, così come il titolo dell'intero suo nuovo disco pubblicato dall'etichetta di Portland, Kill Rock Stars. Un suo fan ha scritto: con questo disco Ron Gallo abbandona l'armatura protettiva dell'ironia a favore di uno stile totalmente onesto, il che francamente è la mossa più punk rock che potesse fare in questo momento. E così sono nate le canzoni delicate, tenere, calme e rilassanti. Questa è Too Tired to Love You, il disco Checkmate targato Ron Gallo.

E dalla ritrovata quiete di Ron Gallo abbiamo ora incontrato il blues viscerale dei Fleur du Mal, storica band di lungo corso guidata da Stefano Iguana De Martini, e senza tanti giri di parole abbiamo ascoltato Gaza Blues dal loro ultimo lavoro che si intitola Space Time Mystery, disco che ci fa ritrovare la band in gran forma, che gira sempre intorno allo stile consolidato di blues rock o blues and roll che ha contraddistinto i 40 anni circa della loro avventura sonora. È un disco anche molto generoso, ci sono 14 tracce calorose, tra le quali due version che completano Space Time Mystery, lavoro suonato molto bene con Stefano Iguana De Martini, voce, chitarra e slide, due sassofoni a scorazzare tra i brani, quello tenore di Graziella Olivieri e quello alto di Clemente Verdicchio, e ancora la sezione ritmica con il bassista Roberto Cruciani e il batterista Gabriel Greco. Allora torniamo all'inizio del lavoro che si apre con l'irrequieto intreccio di fiati, voce, corde e pelli per una dichiarazione che è essenziale. Peace, Fleur du Mal.

E dalla rinnovata energia blues dei Fleur du Mal abbiamo incontrato ora un'altra forma canzone, questa volta debitrice di certe esperienze spirituali e prog. È il disco firmato dalla cantante polistrumentista Paola Tagliaferro, che ricordiamo anche per i suoi begli omaggi al compianto artista britannico Greg Lake. In questo caso Paola Tagliaferro, insieme alla sua La Compagnia dell'Esa, ha pubblicato un disco di canzoni originali composte insieme a Pier Gonella. L'album si intitola The Sound of the Spheres, il suono delle sfere, o meglio i due album, perché Paola Tagliaferro ama registrare le canzoni in due versioni, in italiano e in inglese. Così il disco si compone di due edizioni. Noi abbiamo già ascoltato la versione italiana di Mercurio, e tanti sono i riferimenti allo spazio, all'universo, alle stelle di The Sound of the Spheres, perché si ispira all'Ankh, l'antico simbolo egizio della vita eterna. Con il canto di Paola Tagliaferro ci sono le chitarre e il basso di Pier Gonella, il pianoforte e le tastiere di Luca Scherani, la batteria e le percussioni di Andrea Orlando, la Compagnia dell'Es, che ci invita a raccogliere energie cosmiche anche con il brano, questa volta in inglese, che apre il disco The Sound of the Spheres, pubblicato da Owl Records, che è il brano che si intitola Ankh the Journey. Eccolo qui, Paola Tagliaferro.

Craig Taborn tastiere, Marcus Gilmore tra batterie e percussioni, Nels Klein chitarre e basso, un incontro inedito tra questi tre bravissimi musicisti, incontro sponsorizzato da David Breskin, scrittore, poeta, giornalista e produttore discografico che si è sempre collocato a cavallo tra la cultura pop e l'avanguardia. Era stato lui a ideare e produrre il trio Power Tools, ovvero l'incontro tra Bill Frisell, Melvin Gibbs e Ronald Shannon Jackson, un trio che ha direttamente ispirato questo disco a quasi 40 anni di distanza, ispirato per un modus operandi molto aperto e privo di idee precostituite, così come ha dichiarato Craig Taborn, grande fan del trio. Breskin ha anche chiesto ai tre musicisti, a ciascuno dei musicisti, di portare non solo le proprie composizioni, ma anche un brano composto da altri che potesse andare bene per la formazione. Nels Klein ha scelto questo Bandit, brano firmato dal chitarrista Terry Riptal, tratto da un disco ECM del 1973, What Comes After. Questo disco invece di Taborn, Klein e Gilmore esce per Pyroclastic Records e si intitola Trio of Bloom e ci conduce al nuovo disco di Anna Högberg Attack, formazione della sassofonista che torna dopo diversi anni di silenzio discografico, nuovo lavoro composto da due lunghe tracce. Noi ascoltiamo un estratto dalla seconda.

una spinta emotiva, brutalmente affettiva, è una bella descrizione della musica di Anna Högberg, quella che troviamo scritta nelle note che accompagnano il disco uscito a inizio ottobre a nome di Anna Högberg Attack, una formazione rinnovata per la sassofonista svedese, decisamente ampliata. Si tratta di un doppio sestetto ricco di musicisti e musiciste di grande levatura, una qualità individuale che corrisponde a una qualità complessiva, una qualità collettiva e anche alla vastità di possibilità sonore che ci restituisce questo gruppo in un disco intitolato Ensamseglaren, pubblicato da Fönstret, che è dedicato alla memoria del padre di Anna Högberg, da poco scomparso, e della sfera della possibilità si occupano anche Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke. Nel loro caso viene declinata in modo davvero particolare. Loro hanno deciso di ricombinare le registrazioni effettuate durante un tour del 2023, un tour che ha toccato Parigi e Padova, il centro d'arte dell'Università di Padova che noi ben conosciamo. Hanno deciso di ricombinare queste registrazioni e da queste ricavarne un disco intitolato Pareidolia, e noi da questo disco, che contiene quattro lunghe tracce, ascoltiamo l'ultima, intitolata Lia.

La pareidolia è il fenomeno psicologico che ci porta a vedere immagini precise all'interno di forme visive invece ambigue o indefinite, come il volto che molti di noi scorgono nella luna. Pareidolia è anche il titolo dell'ultimo disco di Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke, un metadialogo basato sullo slittamento continuo del senso del suono nel tempo, laddove gli istanti registrati dal vivo e frutto dell'estemporaneità del momento sono stati riutilizzati e manipolati più volte dai due musicisti, creando così uno spostamento continuo tra passato e presente. Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke, il disco è stato pubblicato da Drag City a fine agosto. Noi vi abbiamo proposto la traccia di chiusura del disco, che ci conduce al lavoro in solo di Antonio Bertoni, in arte Ongon. Ongon è il feticcio che permette di comunicare con il mondo degli spiriti nelle tradizioni sciamaniche, un nome che Antonio Bertoni ha mantenuto anche quando le forme, i suoni maggiormente legati a certe ritualità come il suono del grimbrio, dei krakeb, che sono strumenti della cultura gnawa, anche quando questi suoni sono diventati meno centrali nella musica di Ongon, suoni che infatti in questo disco e in questo brano sono affiancati dalla lap steel guitar, dai synth, dai nastri, a creare un mix veramente di paesaggi sonori fantastici. E allora ascoltiamo Ongon da questo suo Sol Kirari volume secondo, anche qui la traccia di chiusura del disco intitolata Eremita.

i solchi rari di Ongon, dove convergono ritualità gnawa, paesaggi western e psichedelia. Solchi rari volume secondo, questo è il titolo del disco pubblicato da Lu Editions, l'etichetta dello stesso Ongon, nome d'arte di Antonio Bertoni, che nel disco si propone a tantissimi strumenti, dal ghimbri al violoncello, al basso, al contrabbasso, all'organo, alla batteria, insomma sono veramente tanti. Un ascolto, questo Eremita, questo è il titolo del brano, che ci porta e ci riporta all'inedito trio composto da Craig Taborn, tastiere, Marcus Gilmore, batteria e percussioni, e Nels Klein, chitarre e basso. Un trio che già porta con sé una fioritura, Trio of Bloom, questo è il titolo del disco pubblicato da Pyroclastic, fioritura presente, chissà, forse anche futura, che contiene tra le altre cose anche una rilettura di un brano di Wayne Shorter, questo Diana, che vi proponiamo questa notte a battiti dal disco Trio of Bloom.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carl Philipp Emanuel Bach, Fantasia in do minore con monologo di Amleto per voce e pianoforte. Klaus Mertens, baritono. Rémy Ludger, fortepiano.

di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato Fantasie in do minore con monologo di Amleto per voce e pianoforte. Klaus Mertens, baritono. Rémy Ludger, fortepiano. Francesco Cilea. Sonata per violoncello e pianoforte in re maggiore, opera 38. Allegro moderato, alla romanza, largo doloroso, allegro animato. Duo Pepicelli. Francesco Pepicelli, violoncello. Angelo Pepicelli, pianoforte.

0: Di Francesco Cilea avete ascoltato Sonata per violoncello e pianoforte, Re maggiore, opera 38. Duo Pepicelli. Francesco Pepicelli, violoncello. Angelo Pepicelli, pianoforte.
1: Friedrich Delius. Miniatures. Due pezzi per piccola orchestra. Orchestra Northern Symphony of England, diretta da Richard Hickox. Stockholm Church, 5 marzo 1948, Swansea, 23 novembre 2008.